0: Eccellenza, vado!
1: Fa il tuo piacere!
0: È pieno il paniere, fa penitenza!
1: Fammelo no!
0: Oh, mi rincresce! Va di quando esce chiuda!
1: Va!
0: Boh!

0: e una donna gelosa. Un breve istante l'arrivando, eccomi!
1: Sono strego di pazzi di un albergo.
0: In questo paese cibo e vino.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.

0: salute l'Emperor. Qual è il vostro disegno?
1: A norma delle feste, sir di Stato, ostaggio e vagina. Mia sorella!
0: La Talanti!
1: Sì, ma scusa che le prendi di avvento, ma

andar fino ad otte ma il sicuro tengo nessuno la cappella me più un orto ma chiuso poi c'è

0: eccellenza, di gran giubilo. Apprestate dritte deum. Tu resta, nobile tua, fruto ogni anglo, raccogli ogni traccia.
1: Sta bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
2: Mi sei porto!
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli attavanti?
2: Eccola! Aperta!

vuoto, vuoto! Chi ha detto chi fu? Si ritrovò nella cappella. Questo paniere tu lo conosci? Certo! Il cesto del vigor, ma non di meno, tutto quello che sai, io

disse egli stesso, ond'io l'abbia già messo, al riparo. Libera me, Domine.

0: respiri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, un visto, provvedi.
1: Sta bene, il convegno.
0: Palazzo Farnese.

0: Entri di buon punto. Comanda la tuono, comanda la caccia.
1: Un Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia. Giunti a merma di ditta tra le frate perduta. E la ventrò. Ne si sola ben presto. Allo scavalco lesto il muro del giardino coi miei cagnocchi.

0: C'era il pittore
1: Caradossi.
0: Ehi, sa dove l'altro s'asconde? Ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia. Io lo trassi in arresto.
1: Meno male,

0: Dio, dite, dove dunque angelo?
1: Ma lo so!
0: Ancora l'ultima volta! Dov'è?
1: Lo so!

0: simular, non posso fa grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Ti m'assicuro.
0: L'ordine ch'io vi darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!